di la pra ca da di pra la da di pra la da di pra la di la Nana Vasconcelos, Fui